0: canzone maiora.
1: È boiadera.
2: È boiadera.
1: Ana Castelo!
0: Não, a princesa, gente.
3: Sempre 7,99.